0: Bonne FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: amdal munjil dana wa dai bonne dine ci bay wa dai amdal munjil dana wa dai bonne dine ci bay wa dai man amal al Muhammad al-Qadir al-Hakim.